a versi feifi. A vorto funamon september in ayari tuduson tutenti nanga sixi. A moro betu yu abi pikinso nanga sang yu episiri. Dan furu gi sang yu be abi furoko tranga. A moro betu yu abi pikinso nanga sang yu episiri. Dan furu gi sang yu be abi furoko tranga. Prekiman fo a versi sixi. A dei word. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo, gote pe asei pe aisaka. Aneng fu anana fiti fu kisi grani. Fu asei pe asong e opo, gote pe aisaka. Psalm 100:10-3, versi 3. Omus ambegi a wang di meki hemel nanga grontapo, ase na ala den presi pe watra ek moto ondrogrom. Omus ambegi awang di meki hemel nanga grontapo. Ase, nanga ala den presi pe watra ek moto ondrogrom. Konakring 10:24 a versi seibi. Aleri wo tu takso. Yeshua, Yeshua, yubung ati, besari mi. Tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yu ben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, be oridang mi swakawang na yubu hang mi helpi mang. Yeshua, Yeshua, yu bun ati, besari mi, tru, mino warti fu alabung di yu egi. Yu ben puru mina fuka, mi de na ini gado baka. Mina fu yu, yu na fu mi, yu na mi genade troon. Mi saka kindi na grong fu ambegi, we oridang mi swakawang na yubu hang mi helpi mang.

Gi fu tiri tsari unu dati mi sobi seki lon taki fu sapoti futu dati noti kaw futu fesi fu toto unu noti tiki noti tei no ston no libi sma aya aki sa abi taki rudu nanga taki runu nee ma wi begi kanada gesondheid kraf goluk anga fol spoed fu di taki libi pasi pre taki un tangi